Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, World Cup. Il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato: Milan, dopo Gonzalo Ramos, si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente. Il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni e da entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento: MotoGP. Ogura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Giannantonio, settimo Marc Marquez. Formula 1. In Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen. In terza posizione Antonelli limita i danni, ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio, a Silverstone. Tennis e Wimbledon. Si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito. Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne, in campo Cocciaretto, Grant, Paolini ed Errani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket. Prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket. 2 le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

发，我们的伙伴你可以的如果这个你是把它都把给了个灯比较的满足你别的天把的玩的别的天把的玩的

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Annil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 45 minuti.
2: GR Annich 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
3: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
4: A 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
3: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
5: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
1: Almic 24.
6: La radio vera per gente vera.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Stai ascoltando Annich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni.

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

chiamarti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a casa.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale. Inizierei la nostra rubrica di oggi così, una tira l'altra. Cosa vi fa pensare? Ovvio che ha ragione chi ha urlato le ciliegie. Amate da tutti, grandi e piccini, questi frutti hanno origini davvero antichissime. Se ne parlava infatti già 3000 anni fa nella zona mediterranea dell'Egitto. Difficile stabilire con certezza il paese di provenienza, anche se si pensa che molto probabilmente si tratti dell'Asia. La pianta del ciliegio fiorisce in primavera in contemporanea con la comparsa delle foglie e il suo aspetto nel pieno della fioritura è qualcosa di incantevole per la vista. I frutti invece si dividono in due specie ben distinte, dolci e acide. Le ciliegie dolci si dividono a loro volta in due sottofamiglie che sono rispettivamente le duracine e le tenerine. Quelle acide si dividono invece in tre sottofamiglie che sono le marasche, le amarene e le visciole. Il loro periodo di maturazione varia a seconda del tipo di ciliegia, ma possiamo affermare che quasi tutte maturano nel periodo compreso tra maggio e giugno. Oltre ad essere così gustose, vi farà piacere sapere che hanno tantissime proprietà. Sono diuretiche e depurative. Fanno bene alla pelle grazie alla presenza di flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C che stimolano la produzione di collagene. Inoltre, come scoperto negli ultimi tempi in Texas, contengono una notevole quantità di melatonina, quindi favoriscono anche il sonno. Sono utili per contrastare il colesterolo, grazie alla presenza di sostanze antiossidanti. Hanno proprietà sazianti grazie all'elevata quantità di fibra alimentare e contrastano i radicali liberi, prevenendo l'insorgere di diverse patologie legate al cuore. C'è un'unica controindicazione, non sono esattamente dietetiche, ma visto che non siamo nello studio di un nutrizionista, il quale magari con il contagocce ve ne conciderebbe comunque qualcuna per premio, direi che possiamo preparare insieme un gustoso semifreddo alle ciliegie, ideale in queste calde giornate estive. Segnate gli ingredienti che ci occorrono: 150 g di ciliegie denocciolate, 30 g di zucchero a velo, un pizzico di cannella, 125 ml di panna liquida da montare, 2 fogli di gelatina, 2 cucchiai di liquore per dolci. Procedete poi così. Ammollate la gelatina in acqua fredda e lasciatela riposare per 10 minuti. Versate le ciliegie denocciolate in un pentolino assieme allo zucchero, la cannella e il liquore. Portate a leggera ebollizione e fate cuocere il tutto per 10 minuti, quindi spegnete il fuoco. Strizzate la gelatina e aggiungetela alle ciliegie ancora calde. Fate raffreddare bene e conservate un po' di sciroppo di ciliegie per la decorazione finale. Montate la panna e amalgamatela delicatamente alle ciliegie raffreddate. Suddividete il composto in 4 stampini da panna cotta, meglio se di silicone, e riponeteli nel congelatore a rassodare per almeno 4 ore. Una volta pronti, sformate delicatamente i semifreddi su un piatto da portata e decorateli con lo sciroppo di ciliegie precedentemente conservato. Saranno sicuramente anche di scena. E al ciliegio non potevo che dedicare un proverbio giapponese, secondo il quale, come il guerriero è un uomo tra gli uomini, il fiore del ciliegio è un fiore tra i fiori.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Anmich 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: the bills.
1: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
2: Anmic 24, sempre con te.

0: Sono le 15 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi.

0: donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
1: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sotto il segretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
0: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
0: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Bozukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Bozukova, che poi ha chiuso il match al servizio.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:46.
2: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
3: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
3: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota sette volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno. 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7:45 a 12:45.

Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: ANMIC informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. ANMIC informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. ANMIC informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC informa, la voce della disabilità in Italia.

rilascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire e tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassicurata.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura

0: quella di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Raven Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Anmic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: Sono le 17 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, aggiunto Mastella, prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
3: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
2: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
3: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione, il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
2: Il tennis, in attesa dei risultati dagli altri campi, si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
4: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.unmitch24.it.

0: hot lady. Gotta cool this anger from this mess that we made.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Anmice 24.

0: Radio Annici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Annici 24.
1: Annici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con la ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore tecnico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

0: Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Un'emozione continua.

0: Sono le 18 e 44 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, il giovane albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
2: Shock dopo che l'ex sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
3: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni, la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
2: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
3: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bollino giallo e il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
2: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
4: Almic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.

0: Radio Annic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annic 24.
1: Annic 24.
2: And I know all of you do this because you wouldn't be here otherwise, right?

Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Anmic 24.

0: Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

0: le 19:45.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi 3 settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco, Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto, Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Radio Anni 24 ti invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anni 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
1: Del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947,

0: professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Silvano Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo proseguire il racconto del Leone d'Oro, che è giunto al 78° anno del Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti
2: settimana
1: del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, dello sport, della pace, dell'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità, e ognuno di questi settori c'è un presidente. Siamo qui insieme al Presidente dell'AMIC per premiare il Presidente, il professor Nazaro Pagano.
3: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC. E sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e un accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici

Separazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale, è evidente la sua figura costruttiva, che lo accompagna alla presidenza della CIVIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.

grazie al presidente Candelarusi, grazie al vicepresidente Luzzo Sarcinelli, naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva la necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che siamo stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione, forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito di tutti i territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un referendum, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa centrale, e quindi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come

0: ha accompagnato nel corso della mia vita, che mia moglie è...
1: Quando siamo senza vestiti e chi lo sa cosa sei per me.

essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui ripeto sono qui oggi presenti e mi fa piacere ricevermi qui proprio perché

Together.

Cinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase, mi ha, diciamo così,

www.sound24.it. Anni ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Reti Associativa Anni. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.

Scusi, scusi signorina, c'è un locale, una cantina, almeno un turino bar, con un po' di musica bella strappa, più bella che ballare ti fa, anche se tu non vuoi.

0: meteo di radio Amic 24.
1: Amic, dal 1956.
0: La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti. Alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Music Express, il viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

ogni giorno su Radio Annice 24, l'oroscopo di Mario. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

operazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Lazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANCE, è intervenuta la ministra della salute e delle politiche sociali.

Match 24.

Guardala, leggila. www.anbic24.it.

0: sport di Radio Annis 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annis 24. Stai ascoltando Annis 24, con te ogni giorno, 24.

0: l'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Anmic 24.
0: Diventa anche tu socio Anmic, presso le nostre sedi presenti in tutta Italia.

0: lo sport di Radio Amici 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Amici 24.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24. La guerra stanno con la nuova invasione di Iraq, fino a possedere armi di distruzione di massa. Si concentra come sempre sulle fasce più deboli.

presentato a Roma il bilancio sociale AMIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le

associazione. Durante l'incontro è intervenuto il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMI.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmic24.it.
1: Il periodo sta sempre più assumendo un significato particolare. Perché? Perché come vi abbiamo...

0: addirittura del paradossale, devo dirlo con molta, diciamo così, amarezza, e del paradossale nel comportamento di vari
1: soggetti
0: della nostra spesa, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi. Perché? Perché il parcheggio diventa una possibilità di introitare, così come le multe peraltro, però le multe, se qualcuno non rispetta le regole che gli si tratta di salvaguardare la vita umana, anche a bene, per quanto riguarda i parcheggi, rendere la vita impossibile ai nostri cittadini, in particolare ai cittadini con disabilità, è veramente, diciamo così, un

ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annuci. Ho voluto prendere spunto dal fatto che come Dipartimento dell'Accessibilità, della Mobilità, della Vivibilità degli Spazi delle nostre città stiamo sviluppando un percorso particolarmente significativo e nelle prossime puntate vi daremo di discorso.

storia, ma riguarda la viabilità, la mobilità, la gestibilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei partiti, data anche la competenza specifica sui parcheggi. Beh, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale, o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere, può, diciamo, si può vedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare, diciamo, quello che richiede il punto. Ora io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove, diciamo, si operano in ragione di una, diciamo, degli interessi generali della collettività. Ma quando però gli interessi dei nostri amministratori vanno a collimare con gli interessi di natura economicistica del comune che amministra in quel momento, beh, allora la situazione va a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare ai parcheggi. Beh, noi non abbiamo un comune che Annamice abbia 24. Una identica visione per quanto riguarda il cosiddetto stato per i disabili, anche parcheggi per tutti i cittadini che devono parcheggiare. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una

alle persone con disabilità che non possono scegliere in un'accessibilità. Già in città molto spesso travalica quello che è il vivere civile e quotidiano. Poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità

0: Mitch24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Il cittadino diverge sempre più da quelle che sono le visioni della democraticità di questo nostro, di questa nostra nazione. Allora la domanda è questa. Lo Stato italiano non può creare una norma, non possono essere create delle norme di natura generale all'interno dei quali, delle quali, della quale norma i comuni devono attenersi. Ma esiste già questo.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it. Annic, dal 1900.

0: AMMIT è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

costante, soprattutto per questo si comincia ad analizzare l'anno scolastico soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico.

degli acqua. E naturalmente sappiamo anche che ci sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo, che era in base anche al nostro territorio, ma perché è un tema particolarmente significativo, noi a cui affronteremo

0: alle vicine, al nostro territorio. Soprattutto
1: ogni settimana su Radio Almic 24 trailers, i film più visti e le novità cinematografiche in onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.
0: Tecnologia avanzata da parte di questi. Dobbiamo dire che 3% degli studenti con disabilità.
2: Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.
0: Percorsi per la formazione.

0: Animic 24,
1: la radio vera per gente vera.
2: Quanto più si sente prima possibile, non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo spostarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un

0: Zero Pagani, direttore responsabile Michele Caradani.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
3: Già trascorso di questa conferenza, possiamo dire che sono state positive.

0: Mannmich 24.
1: Vieni, facciamo ancora un'altra foto col colombo in mano. Così sorridi bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento quando puoi, tua cugina lo vedrà che a Venezia siamo stati anche noi.
2: I vari passaggi e dalla definizione di essere il terzo settore a quelli che sono ambienti che possono essere definiti tali e quelli che invece saranno esclusi dalla definizione della qualifica di ambienti del terzo settore. E quindi si è parlato di registro unico nazionale e registro unico nazionale che possiamo dire costituisca il pilastro.
1: Cugina prima è stata Roma e ce lo fa.
2: Registro unico nazionale che quando sarà operativo, perché ancora non è completamente.
1: Viaggiarsi deve disse un giorno.
2: Lo sarà quando entrerà in vigore.
1: E sbottonandosi il palto tutto il viaggio raccontò. Quando descrisse anche il bidet. Quando descrisse anche il bidet ci siamo sentiti come lui.

chiedeva di fare un'altra foto col colombo, ma così sorri di bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento come poi, tua cugina lo vedrà che a Venezia siamo stati.

0: erogare il servizio di
1: Anime 24,
0: diciamo dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è il primo esempio, e questa è la strada che noi dovremmo seguire in avvenire, cioè co-progettare, co-programmare con la pubblica amministrazione.
2: È stata una soddisfazione prima di tutto di rivederci tutti dopo questa pandemia, che purtroppo è stato un po' difficile, ma non soltanto per noi, ma per tutti, non avere un confronto con altre persone, più che altro per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo al sistema ANCI. Secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza, e per quanto riguarda

diciamo che io personalmente sono stato coinvolto, da me, ho visto persone non coinvolte in questa pandemia, e credetemi, fa

0: parte di te. Io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori più presto possibile, perché purtroppo per noi è stato pesante, ma non soltanto per la provincia, ma anche per le sedi provinciali.
1: Io agrimo del sangue, wege denti della
0: città. Sono contento di essere presente in questo convegno, e diciamo che più che altro mi auguro che continueremo a

0: arrivarci più spesso, perché è una bella cosa, l'arci è una famiglia.
1: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid,

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

Summit. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti. Diventa anche tu socio

nell'ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annix24.it e cerca la sede Annix più vicina a te. Annix, dal 1950.

0: Dynamic 24.
1: Se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante,
2: Radio Dynamic 24 invita all'ascolto di tecnologia. Uno
1: cancella
2: al
1: col coraggio quella supplica
2: alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Amici 24.
1: Troppo spesso la saggezza è solamente
3: l'Amici è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
4: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956

trovati a questo nuovo appuntamento di Amici in forma. Come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che ci è particolarmente significativo, che è un particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio di discriminazione, attraverso il proprio dipartimento di discriminazione, tutta una serie di attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze, diciamo così, di natura psicologica, e questo avviene negli ambiti lavorativi, avviene nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre, sia per

0: cultura stessa. E quindi è un motivo di grandissima preoccupazione. I nostri rilievi saranno portati all'attenzione delle pubbliche, alle nostre, i nostri report saranno portati all'attenzione delle pubbliche in questo convegno che noi faremo il mese di marzo
1: Ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
0: Proprio perché vogliamo portare all'attenzione di tutte le
1: Anmic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti, in modo da poter fare. È un tema significativo. E allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, in particolare con il nostro ente di formazione, Anmic Formazione, per determinare, sviluppare e

governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la possibilità di decidere dal punto di vista e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive.

0: riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti su Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frosinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nuvole sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: E lo faremo nel corso dell'anno, ve l'avevo già anticipato, nel corso di una trasmissione, quando ho fatto un pochino il punto, diciamo così, dell'azione che anni ci svolgerà nel 2025, lo svilupperemo in modo significativo proprio nell'anno 2025 con momenti di
3: Anmich 24.

0: il meteo di radio Amici 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22. Che cambiano per sempre
1: la quotidianità. Stai ascoltando Amici 24.

0: Sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annitz24.it e cerca la sede Annitz più vicina a te. Annitz, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben

0: Radio 1024, la tua radio, la tua voce.
1: Ma veniamo fra qualche giorno, parte la grande riforma tanto enfatizzata che riguarderà

0: e che naturalmente mancando il certificato medico introduttivo, quindi la decretazione di come dovrà essere il certificato medico introduttivo, rischiamo che anche negli altri casi in cui la condizione di disabilità non
1: ANMIC 24
2: just a perfect day
0: soggetto
2: drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later,

0: di due ore, no? E quindi ha centrato le luci di soltanto
1: Anmece 24. Quando

Anmich. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Siamo.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Detto questo, noi siamo convintamente d'accordo che la legge andava introdotta. E siamo.
2: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Anvic 24 con il programma
3: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anvic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

っていうのは今日は。

0: Anime 24.
1: Organizzare, si sposerà

GRAnmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Sempre con te. Con questo.

0: Paola Flaropagliano. Direttore responsabile Michele Cardone.
1: Non proprio come fai te.
2: Annic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'Annic è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: L'Annic è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic,

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956.

0: si consolida la presenza di Andrić nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Andrić Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Andrić, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Andrić 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Andrić 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Andrić continua a crescere, anche online.
1: Sono oggi e quindi noi abbiamo fatto Andrić
2: 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile, visita il sito www.andrić24.it.
1: È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato. Con la

0: Per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta e quindi un grande apprezzamento al Presidente Provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni,
1: onorare in genere la memoria della

profondità di conoscenza, d'amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato.

0: visto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, potete aiutarsi grazie al contro contributo economico offerto dal presidente nazionale Animix dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano.
1: Stai ascoltando Animix 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Animix 24, ascoltala, guardala, leggila. www.animix24.it.
0: Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata cambiamo la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa di ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: Siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale.

cosa che è stata apposta. Questione di fiso, per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre. E quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stato espresso molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'ANMIC per un obiettivo comune, che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni, perché è stato per noi

0: 就是我们这些然后就是这样我发现一些事情就是我们的人把它不希望
1: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
2: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
3: In studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
1: Anmic 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

siamo convinti ed eravamo convinti che le procedure segnalano di una modernità. Siamo e abbiamo sostenuto questa riforma perché

Poi si è deciso di passare

complessità è abbastanza importante, quindi la sua melancolia, la sua formalizzazione, la sua realizzazione, questo progetto abbastanza complesso, ha portato, diciamo, sulla di un taglio informatico di disegno, ad una complessità e addirittura legge andava nella direzione della semplificazione. A me semplificazione non è stata, perché ho veduto il certificato introduttivo che ha una funzione importantissima, occorre tantissimo tempo.

0: deludendo, la stiamo deludendo e quindi la stiamo depauperando addirittura. Quindi interventi immediati. L'altro aspetto che volevo rappresentare è che nel momento in cui si elimina...
1: Annici Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annici. Annici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annici 24. Annici Informa, la voce della disabilità in Italia.
0: Ha bisogno poi dopo di un foglio notizie che il cittadino deve inviare all'INPS o che l'INPS...
1: Stai ascoltando Annici 24.
0: Formulazione dell'accertamento che prevede l'obbligatorietà di un ulteriore documento che risponde per i maggiorenni, che risponde a determinate caratteristiche di psico sociali ed è il cosiddetto, diciamo così, questionario POLAS, e quello porterà via molto tempo. E quindi che cosa succederà? Che ogni

Stato parte di stato realizzato in una modalità che tutto questo non si sa.

0: La notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

quando sarà operativo, perché ancora non è completamente formato, ma quando lo sarà, quando entrerà in vigore, e in esso confluiranno tutti gli enti del mondo non profit tutelati dal legislatore, i quali potranno

apprezzato molto gli interventi da parte degli esperti che hanno focalizzato i temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore, che ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione con la assieme alla pubblica amministrazione i progetti, appunto, anche con programmazione, che in Sardegna abbiamo sperimentato con il protocollo di difesa, con l'assessorato ai trasporti, per erogare servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è il primo esempio, e questa è la strada che dobbiamo seguire da venire, cioè co-progettare, co-programmare con la pubblica.

0: per noi è stato pesante, non soltanto per la provincia di Biella, ma anche per le sedi provinciali di tutta Italia. E altro di sincerità, sono contento di essere presente in questo convegno e diciamo che più che altro mi auguro che continueremo a rivederci più spesso, perché è una bella cosa, l'ANCE è una famiglia.
1: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid e siamo veramente contenti di questo congresso.
2: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: L'ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956.

La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Switch24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anwitch24.it.
1: Organizzare, somministrare la professionale agli insegnanti. Speriamo di ottenere l'accreditamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dopodiché l'intenzione è quella di formare a livello territoriale, quindi con degli incontri a livello provinciale, regionale, far, come dire, far forza affinché questa formazione arrivi nei territori.
2: Presidente, parliamo di un argomento molto sentito, le barriere architettoniche. Qui si apre un mondo, mi permetto.
3: E confermo, io sono relatore, molto piacere di essere relatore, è un onore di essere stato. Difficoltà gravi a dover accedere alle barriere che sono quelle.

Mitch 24.

Anmice 24. Sarei qua, non ci sarebbe più.

mondo che è cambiato, le persone che sono cambiate e con cui tutte le persone insieme.

Una buona.

temperale che non può più essere frammentata, ma che, come dico sempre in osservatorio, deve essere raccolta in un'unica goccia almeno su

Thank you.

you want.

0: possiamo farcela, ma solo insieme.
1: Annamich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annvic24.it.
1: Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annvic informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annvic. Annvic informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annvic 24. Annvic informa, la voce della disabilità in Italia.

che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa su un accento del PNRR, perché definiscono un nuovo concetto di persona contributiva, che è una persona che ha dei bisogni, ha dei criteri, ha una necessità di autodeterminazione.

yes, I know you've heard this story.

dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi,

dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri.

abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare

sono stati discorsi non che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire fatti, se no rimane carta bianca. Con Trittico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne.

0: Diventa anche tu socio Amic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Amic 24, invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Amic Informa Magazine, il loro totale di informazioni sulla diversità. Quest'oggi parleremo di quelle che sono le attese per la famosa legge 112 del 2016. Dopo di noi parleremo degli anni 80, quello che hanno vissuto le persone con disabilità per poter vedersi riconoscere i loro giusti diritti, ed infine parleremo direttamente con il ministro per la disabilità Alessandro Locatelli sui tempi di attesa per questi famosi aumenti dei tempi di pensione.
3: Amic 24,
2: la sigla.
0: Amic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Amic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Amic 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Amic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Amic 24.
2: Ed eccoci ritrovati in studio, salutiamo il nostro ospite, il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Amic. Presidente Pagano, il 25 giugno del 2016, entrato in vigore la legge 112, la famosa legge una legge che mirava a supportare le persone con disabilità grave. Siamo nel 2021, cos'è che non funziona?
4: Grazie per la domanda. Nel 2016, quando la legge 112 entrò a pieno titolo

naturalmente rappresentando questo sia al Parlamento sia nei vari tavoli.

e naturalmente quindi, questa è l'aspettativa importante che noi dovevamo sì, in un certo modo fugare in questo momento. Purtroppo questo non è avvenuto, perché innanzitutto non vi è una continuità progettuale, ha un progetto iniziale ma non vi è poi una continuità progettuale successiva alla prima fase, e allora si rischia di creare un delusione delle persone che avviano un progetto ma poi non. Il secondo aspetto è che tutte le risorse sono state, innanzitutto sono state interessanti, ma sono risorse state indirizzate soprattutto verso la residenzialità, quindi a creare le strutture, invece sarebbe più necessario che tutte le risorse continuassero anche a poter sviluppare tutta la parte della

0: La radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Anche in partenariato con altre realtà, l'Università Sant'Anna di Pisa o l'Università di Torino. E naturalmente con il Ministro abbiamo già sviluppato alcuni temi specifici. Quando si parla di durante noi, giustamente come dice il Ministro, una qualità di vita significativa. Qualità di vita significativa significa per noi poter accedere liberamente e naturalmente con le garanzie previste a livello di una piena inclusione lavorativa, l'inclusione scolastica e ancora più a monte rispetto al percorso di vita che la persona con disabilità incomincerà ad intraprendere e quindi una valutazione.

0: Anemici 24,
1: la radio vera per gente vera.
2: Ma anche per garantire quell'integrazione sociosanitaria che diciamo mette a disposizione del progetto stesso di vita la possibilità di attingere a più fondi per garantire che una persona non solo si debba curare in un primo momento e poi magari si pensi alla qualità della vita in un secondo. La persona è unica e ha bisogno di tutto il contesto ogni giorno, che sia di relazioni, di affetto e anche poi ovviamente rispetto alla formazione, all'inclusione lavorativa, alla qualità della vita, dei servizi anche sanitari, sociosanitari che riguardano l'assistenza.
3: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha parlato di percorsi strutturati, ma anche di fondo.
4: Allora, per quanto riguarda nell'intervento del ministro, ho riscontrato degli aspetti, diciamo così, positivi. Il primo, quando ha parlato di una rivisitazione della legge 112 in alcuni aspetti, che quello che noi chiaramente stiamo determinando, il secondo aspetto, ha parlato di collaborazione. Certo, la nostra collaborazione non c'è tanto. Noi siamo pronti a sederci con i nostri esperti, con i nostri tecnici, intorno ai tavoli di confronto per poter rafforzare il progetto. Un altro aspetto che hanno scoperto attraverso il fondo di non può essere soggetto alle decisioni più o meno politiche di una parte o dell'altra parte politica nel momento in cui si va a redigere la legge di unità. Noi siamo pienamente in linea con quanto il ministro ha rappresentato, la nostra collaborazione è totale, sarà massima e diciamo anche partendo da quegli osservatori e finanziari dell'ambiente, proprio perché la nostra associazione, essendo stata unificata su tutti i territori nazionali, è una rete associativa. Ai posti della situazione nelle varie aree di territoriali siamo quelli della situazione delle istituzioni, ma tutti naturalmente in un confronto democratico

0: Guardiamo l'ultima parte dell'intervento del ministro Alessandro Marcatelli, ministro della Mobilità, intervenuto durante il secondo convegno nazionale organizzato sul nuovo
1: mondo. Io vedo la 112 come un punto di partenza, un ottimo punto di partenza perché prima non c'era nulla, ma adesso abbiamo bisogno di lavorarci, rifletterci, portando le buone pratiche e guardando il futuro come un'occasione, un'opportunità per creare qualcosa di più grande, e cioè di portare il progetto di vita preteso così come i piani individuali previsti da 3-2-8 a tutti, e credere diciamo quello che il progetto di vita può significare per la vita autonoma indipendente di una persona. Naturalmente c'è anche un lavoro da fare di diffusione sui territori. Io adesso sto andando in Sardegna, settimana prossima sarò in campagna, ma credo che ci siano dei territori nei quali noi abbiamo bisogno di sbloccare, di far capire che questi percorsi realmente possono essere utilizzati e un percorso appunto per il futuro di tutte le persone con disabilità. Dobbiamo sensibilizzare i territori affinché possano sfruttare l'occasione della legge 112 per sperimentare dalle palestre di vita alla vita autonoma indipendente.
0: Presidente Pagano, lei ha ascoltato il ministro, ha parlato di territorio nazionale, ma soprattutto da già scorsi 6 anni. Dovremmo attendere ulteriore tempo?
2: Mi auguro di no, mi auguro che non ci sia la necessità di dover attendere altri anni. Le parole del ministro Locatelli per certi aspetti ci confortano per 2 ordini. Anche se il ministro Locatelli ha focalizzato molto bene l'attenzione andando a denunciare la legge, la 2.8 del 2000, purtroppo quella legge già aveva dato segnali evidenti di, diciamo, di una mancata applicazione su tutti i territori. La legge 112 che si mostra su quello purtroppo sta evidenziando ancora questo. Allora il nostro impegno, e il ministro lo ha detto, è quello di cercare di dare una spinta a tutte quelle regioni, a quegli ambiti territoriali dove purtroppo la situazione è ancora alquanto critica. E di fronte a tutto questo il nostro sarà un impegno continuo. Certamente non vorremmo che passassero altri 5 o altri 10 anni nell'attesa di avere.

0: capacità di spostare sul tavolo e nell'agenda del governo e del Parlamento tutti i temi che riguardano la disabilità. La 112 è tra le priorità. Certamente con l'attuazione della legge 227 del dicembre 2021, la legge delega sulla disabilità, sicuramente molti passi avanti potranno essere fatti, perché quella legge forse doveva esserci prima quella legge e poi la 112. Oggi abbiamo questa legge e cerchiamo di renderla operativa quanto prima con l'attuazione delle direttive, e cerchiamo di stare su quello che è importante. La legge quadro sulla disabilità diventa una legge fondamentale, in modo tale che poi tutte le altre leggi si possono interagire con quella legge e possono dare i punti di vista.
1: Benissimo, Presidente, ringraziamo il professor Lazzaro Pagano per essere intervenuto oggi con noi.
0: Ringrazio i nostri telespettatori e i nostri radioascoltatori.
1: Grazie, Presidente. Parliamo adesso degli anni Ottanta, parliamo di quello che sono stati gli interventi e le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità, guidate dall'ANPIC, e guardiamo insieme le immagini che raccontano in maniera chiara una realtà difficile, l'assenza delle istituzioni e la necessità da parte dei cittadini di far riconoscere

agli aumenti delle pensioni, argomento che abbiamo già trattato nella precedente puntata di Amici in Forma Magazine. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che sono gli importi e le regole per poter usufruire di quegli importi. Innanzitutto, per poter accedere a questo beneficio economico, la persona deve avere una percentuale dal 74% al 93%. In quel caso parleremo di assegno di invalidità e l'importo è pari a 291,69 euro. Attenzione, per accedere a questo beneficio economico è necessario rispetto ai due criteri. Primo, essere nella fascia d'età tra i 18 e i 67 anni, e il secondo, non superare il limite di reddito lordo annuo personale pari a euro 5.010,62 euro. Quindi, per poter accedere a questa misera pensione in passato, bisogna rispettare questi parametri. Nel caso in cui invece la persona abbia ricevuto dalla commissione medica un verbale di invalidità con il 100%, l'importo pensionistico della pensione sarà di 291,69 euro. Sì, esattamente lo stesso importo. Però la variazione è un limite di reddito che non è più di 5.010 euro previsti per chi ha una percentuale del 74%, ma parliamo di 17.050 euro e 42 centesimi. Ovviamente ricordo che

0: perché è fondamentale. Io credo che questo governo, nel tempo di questo mandato, metterà mano sia una riforma pensionistica in generale, ma soprattutto a questo tema, le pensioni di invalidità. Lo abbiamo già detto e chiaramente questa legge di bilancio non è possibile, diciamo, che possa essere immediatamente indirizzata, perché l'abbiamo fatta in 3 settimane e poco più, e quindi tutte le risorse naturalmente sono state assorbite per il rincaro bollette, per le fasce di reddito. Però è necessario aprire un tavolo di confronto, soprattutto con le politiche del lavoro, le politiche sociali del lavoro, proprio perché insieme possiamo arrivare finalmente a dare una risposta, perché effettivamente 300 euro non sono una pensione di invalidità sufficiente, non sono un sostentamento dignitoso, e quindi la strada che si vuole intraprendere è sicuramente questa.
1: Bene, queste sono le parole del ministro per l'università di Sandro Locatelli, e non spetta a me dare giudizi o valutazioni, se non augurarmi che l'intervento del governo sia immediato. Voglio ricordarlo, pensioni e aumenti di pensioni da 5 anni, sempre stata anche da sola l'unica voce a farmi la richiesta negli anni passati, e nel 2008 l'AMCI da sola propose una raccolta di firme, la famosa petizione popolare per il diritto delle pensioni, una proposta che è attualmente al vaglio del governo, ma chissà che fine abbia fatto. Ad oggi speriamo che le parole del ministro Locatelli, oltre che essere l'impegno questa è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno, stesso orario, stesso canale.
2: ANMIC Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24. ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede ANMIC 24. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: Sandwich 24.
1: La radio vera, per gente vera.

绿树阴浓，夏日长，楼台荡

0: 池塘。
1: 笑。

0: Anmice 24.
1: Siete molto attivi.
2: Beh, sì.

questa pubblica spesso c'è. In ogni caso, segnano la storia il tempo che viene dentro lo stato di Borghese, con una dimensione alta, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto,

La radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: Diventa anche tu socio Amex. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede Amics più vicina a te. Amics, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Amics Informa Magazine, il protocollo di informazione sulla disabilità dell'Amics, l'elenco nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto con il decreto presidenziale del 23 dicembre 1974. Quest'oggi parleremo della legge delega, parleremo del garante della disabilità, ma parleremo del ruolo dei disabili. Lo faremo insieme a una presidente nazionale Amici, professor Matteo Pagano, il suo, ma ascolteremo anche l'intervista al ministro per le disabilità Alessandro Lorenzi. A seguire parleremo degli anni 90 visto dal mondo della disabilità. Un mondo importante, un mondo parallelo che ha dovuto combattere per doversi vedere riconoscere al e sottolineare. E infine per concludere la nostra consueta rubrica dell'anno precedente parleremo della legge 68-99 e avremo modo di parlare e chiedere direttamente al ministro quali sono le motivazioni per le quali le persone disabili hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, nonostante

0: professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANCI. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANCI 24.
1: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla per parlare con il professor Nazaro Pagano, dei Carabinieri. Innanzitutto ben trovato,
2: grazie per avermi invitato e ben ritrovato
1: presidente. Molto spesso si sente parlare di caregiver e caregiver familiare. Qual è la differenza e che tipo di compiti ha?
2: Oggi il nostro ordinamento non esiste il riconoscimento del caregiver. Il caregiver potrebbe essere una persona che non sta in modo significativo dell'assistenza di una persona, di un congiunto, di un familiare con disabilità grave gravissima. Anche se in Italia anche la distinzione della disabilità grave non esiste, ma la disabilità grave è definita dall'articolo 3.1. Oggi, come dicevo, in Italia non esiste ancora il riconoscimento della disabilità, così come è fermo normalmente il sistema parlamentare che esiste prima della pandemia e per un forte impulso, ma poi dopo colpa della pandemia, uno per colpa anche contrapposizioni politiche, sono semplicemente per rappresentare una bandierina rispetto ad un'altra, questo iter parlamentare.

0: dici la parola famiglia, perché molto spesso il compito di assistere un proprio figlio o un proprio genitore ricade solo ed esclusivamente sulle spalle del genitore se assiste un figlio, del figlio se assiste un genitore. E naturalmente il cognome per noi familiare è fondamentale, perché oggi noi ci troviamo innanzitutto, purtroppo tante mamme devono abbandonare il proprio posto di lavoro
1: Anmice 24
0: il proprio figlio, il proprio congiunto, il proprio marito, il proprio genitore, e questo non è più possibile, perché sono più le donne che ne pagano le conseguenze per non poter rinunciare sia alle proprie, diciamo così, aspirazioni lavorative, ma devono rinunciare anche ad una vita a quanto dignitosa. E naturalmente dobbiamo fare la distinzione tra il vivere familiare e il figlio, perché per noi diventa fondamentale il riconoscimento giuridico che vada a tutelare le persone, i familiari, perché le famiglie non sono più in grado di sostenere questa situazione, che si è aggravata particolarmente dopo la crisi, con la crisi pandemica e dopo la crisi pandemica. Quindi, di fronte a tutto questo, per noi diventa fondamentale la ripresa dell'iter parlamentare, ma definire attentamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura del figlio familiare. Per noi è fondamentale.
2: Presidente, la tutela giuridica è uno dei problemi che è stato evidenziato anche dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta durante un incontro tenutosi presso la sede AMMIC della Campania. Ascoltiamo questa

abbiamo una proposta, anzi più proposte di legge che si sono fermate da più di 7 anni tra Camera e Senato. Ci sono due strade, perché io non mi voglio levare di mezzo. C'è sicuramente la strada parlamentare che deve trovare un punto di caduta, perché lì ci sono dei punti

0: Certamente il governo ha il dovere di rispondere, in questo caso anche per esempio all'ONU, che ha rimarcato che l'Italia è uno dei paesi, uno degli ultimi paesi del mondo, l'Europa non ha riconosciuto la figura del caregiver, quindi abbiamo il dovere di rispondere e di tracciare il percorso che intendiamo avere e seguire per dare il giusto riconoscimento di tutto sempre a chi ama e cura. Non sono persone che vogliono essere sostituite, ma sono persone che vogliono essere sostenute in questo percorso, che vogliono avere una facilitazione, semplificazione, chiamiamola così, anche nelle richieste quotidiane, perché se pensiamo magari a chi ha la bombola d'ossigeno, a chi ha i farmaci, a chi ha gli ausili, le pappe, insomma, sono tutte richieste che richiedono un impegno continuo quasi di segretariato del caregiver, che deve fare sia la parte assistenziale sia la parte amministrativa, un carico di stress elevato, oltre a tutto il resto naturalmente non sto a elencare adesso perché è un tema veramente che merita un'attenzione particolare e ce la dobbiamo mettere.
1: Presidente, le parole del ministro Locatelli la confortano?
2: Le parole del ministro sono particolarmente confortanti. Perché sono confortanti? Perché ha evidenziato sì la criticità che da 7 anni circa è fermo l'iter parlamentare, si è bloccato proprio per il riconoscimento delle del caregiver familiare. Ma vi è l'aspetto molto importante che si è assunta la responsabilità giustamente di un percorso che possa anche eventualmente bypassare il Parlamento, ma essere un'iniziativa del governo stesso. Ma io oggi dico al ministro, ma lo dico al Parlamento, lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte, quindi significativo sarà il passaggio parlamentare, perché è sempre più opportuno un passaggio parlamentare piuttosto che un intervento di natura governativa, perché di natura governativa nell'emergenza certamente è importante l'intervento governativo, ma se vi può essere una rappresentazione parlamentare forte, significativa di questo aspetto del riconoscimento del futuro familiare, per noi è di fondamentale importanza. Quindi da questo punto di vista ottimo quello che ha detto il ministro, certamente dobbiamo rendere fruibile una situazione che sta diventando insostenibile, cioè rendere più fruibile, rendere applicabile una situazione che purtroppo vede tante famiglie soffrire in modo abbastanza marcato. Non è più possibile questo, dobbiamo cercare di difendere, di annodare il figlio che purtroppo il Parlamento ha messo in atto.
1: Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme gli anni 90 visti dal mondo della disabilità, le conquiste, le battaglie di tanta gente che si è unita per far rispettare i propri diritti.

città era ormai quasi del tutto bloccata. Nel 1994 invece si tiene a Roma una manifestazione con Rich e Prince, che impedisce che la comunità del Parlamento sia vincolata al reddito familiare, e più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Invece all'estero gli occhi sono puntati sulla Sudafrica e sulla fine della battaglia con l'elezione di Mandela. In Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, federazione tra le associazioni nazionali dei disabili, anni di scommesse, anni e UNIS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al Palaeo va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. A caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti.

0: Presidente, eccoci ritrovati in studio dopo questa bellissima chiusura che riguarda gli anni 90, che sto parlando di persone con disabilità, le battaglie, la ricerca della tutela dei propri diritti, qualcosa ovviamente che nel passato è osservato ad Amnich, che è stata protagonista
1: in quegli anni. Ma io ripeto, gli anni 90 sono stati riconosciuto da un altro decennio significativo. Oggi è 30 e quindi una legge fondamentale importante perché ha dato degli ottimi risultati. La legge 104 ha dato degli ottimi risultati. Certamente oggi ha bisogno di una sistemazione, un aggiornamento, ma naturalmente proprio a distanza di 30 anni è importantissimo e qui possiamo congiungere il grande filo che ha percorso questi decenni fino ad oggi. A distanza di 30 anni ben venga, diciamo così, la nuova legge quadro sulla disabilità, la legge delega, la 227.
0: Accessibilità ai diritti e prestazioni assistenziali. Vi è evidentemente una distanza tra nord e sud. La legge delega riuscirà ad omogeneizzare queste differenze? Ascoltiamo le parole del Ministro per le Disabilità, Alessandro Locatelli.
2: Voglio farlo in maniera condivisa con chi comprende, competente e ogni giorno si confronta con questi temi. Dall'altra parte abbiamo anche gli altri decreti attuativi, quello sull'istituzione del garante che mi auguro insomma di poter portare già a gennaio in Consiglio dei Ministri, che sta facendo l'iter di confronto delle varie commissioni, poi farà un iter di confronto anche ministeriale. Poi c'è il decreto attuativo per la semplificazione, l'accessibilità nella pubblica amministrazione, e poi c'è quello su una commissione che verrà istituita per analizzare i LEPS, perché

ci consentirà di garantire che non ci siano più differenze, diciamo, territoriali rispetto all'esigibilità di un diritto tra una persona con disabilità che vive

regione, passa per gli ambiti, ma non sempre arriva ai cittadini.

0: mondo, del mondo associazionistico delle persone con disabilità, che fino a ricominciare con il mondo, diciamo così, con la politica, con il Parlamento, con le istituzioni, e non certamente deve essere soltanto il garante la cassa di risonanza di qualcuno che si lamenta e il garante poi cercherà di intervenire, perché altrimenti rischiamo di trovarci
1: Annemice 24
0: da dove da una parte ci sono il mondo associazionistico delle persone con disabilità, dall'altra parte c'è il mondo politico, il mondo istituzionale, e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze dei vari garanti che si sono succeduti sui territori, tutto quanto è il garante regionale, naturalmente non molta, diciamo, cioè, c'è molta, siamo molto scettici su questa figura. Certamente vogliamo lavorare, vogliamo continuare a lavorare perché questo progetto attivo sia migliorato e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo ad introdurre nel nostro ordinamento. Forse per noi non c'era bisogno di dover individuare assolutamente il garante della disabilità. Avevamo un Ministero della Disabilità, potevamo rafforzarlo significativamente, renderlo, diciamo così, ancora più pregnante rispetto alla funzione e al ruolo che svolge oggi. Dall'altra parte c'era la possibilità di individuare nelle associazioni più rappresentative un tavolo di concertazione, cioè delle persone più rappresentative che già oggi partecipano al tavolo dei conti delle concertazioni, ma renderlo, diciamo così, un punto di riferimento tra il Parlamento e i cittadini con disabilità. Con l'introduzione della figura del garante, attualmente

0: semplicemente ci appartiene. Non andate via perché adesso parleremo con il ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli, della legge 68-99 e quali sono le motivazioni per cui attualmente le persone disabili hanno ancora difficoltà a poter trovare un posto di lavoro. Parleremo anche di cosa richiede di fare in merito a una rivisitazione della legge 68-99.
1: Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amici24.it e cerca la sede AMI24.

è l'intervento del ministro per le disabilità Sandro Locatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura del garante per le disabilità, alla legge delega, ma anche al nuovo mercato. Un punto importante su cui

0: con il ministro Locatelli per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a porre in campo per risolvere il problema, e cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare lavoro attraverso questo tipo di collocamento mirato, seguendo quella che la linea della legge 68.
1: Annemich 24.
2: La radio vera per gente vera.
0: Articolo 1 della legge 68 1949 per inquadrare precisamente lo studio di questa legge. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento. Un passaggio molto importante. Quando parliamo di collocamento lavorativo non ci riferiamo soltanto alle persone con disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 95%, ma parliamo anche di altre tre categorie, come gli invalidi del lavoro, le persone non vedenti o sordomute, le persone invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi. Tenuto conto quindi dell'articolo 1, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge 68-99, che inquadra precisamente le percentuali, il numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie protette. Credo che sia abbastanza chiaro l'articolo 1, non solo per i destinatari, ma proprio per lo spirito di questa legge, la legge 68-99. Un passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori aderenti alle categorie protette che i datori di lavoro sia del pubblico che del privato devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente che nel caso in cui l'azienda o l'ente abbia al suo, come forza lavoro, abbia un numero tra 15 e 35 dipendenti, deve riservare un posto alle persone legate al mondo del collocamento mirato, e quindi sono quelle che abbiamo detto in apertura, gli invalidi civili, sordomuti, invalidi per lavoro, eccetera. L'altro passaggio importante, quindi l'altro scaglione, quindi si passa a due lavoratori, sono per quegli enti, quelle aziende che hanno alle proprie dipendenze da 36 a 50 dipendenti, persone che lavorano quindi con loro. Ultimo passaggio è per le aziende private, gli enti pubblici che hanno dei dipendenti superiori a 50.000. In quel caso vi è proprio una percentuale, vi è riconosciuta il 7% delle persone che devono essere inserite che appartengono al mondo delle categorie. Ma cos'è che precisamente non funziona? Lo abbiamo chiesto al ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli.
3: Ma sicuramente questo è un tema, insomma, che da anni si trascina. La legge 68 ha bisogno sicuramente di essere rinnovata, attualizzata, perché nel 99 è stato molto tempo, e anche il punto di vista rispetto alla condizione della disabilità si è innovato ed è cambiato, si è modificato. Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio di capire dove andare a migliorare la norma, sia dal punto di vista della strategia del centro dell'impiego per l'inserimento del singolo, ma anche dando spazio a tutte quelle altre realtà che si autoproducono il lavoro, anche attraverso, insomma, realtà sociali importanti, ma

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmic, la scogliera di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'Anmic, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso Anmic non ci 24. Si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmic, ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata inaugurazione del lido balneare Anmic, la scogliera di Salerno, ascoltare dai

delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Anmich lo sa, lo ha sempre saputo ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza l'Anmich ci mette il cuore.

io sono iscritto già da molti anni e mi trovo bene perché è una struttura che neanche a farla apposta, l'anno scorso e adesso con il Covid che ci sta torturando in tutte le maniere, sia a livello sanitario che a livello di sacrificio onorario, perché venire a mare non è che è semplice, grazie a ogni che nonostante fa dei grandissimi sforzi ogni anno ci sostiene, non è per essere polemico, non è per fare politico o qualcosa, è l'unica, si può dire, è l'unica delle associazioni che ci prende veramente a cuore, a tutti, non lasciando nessuno indietro.

0: vita in autolotti 10 anni, però il problema, il fatto è che hanno di questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche e finanziarie giovani, per la verità i nostri associati sono molto vicini, quindi cerchiamo di andare avanti e fare qualche pezzo in più ogni volta per migliorare la struttura. Qui ci sono 46 circa dai 50 ai 55 ombrelloni su due livelli, spiaggia e solario.
1: Cerco di dare una mano anch'io, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista, diciamo, istituzionale, all'AMNIC, soprattutto in questa notevole iniziativa, dove in questa investizione ci si ancora di nuovo si dà la dignità a tutti di poter godere del mare, della nostra splendida città di Salerno, e quindi di poter godere delle bellezze naturali, no? della città.

Questo esaurimento spagnolo è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portarlo ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido, per portarli più in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, un giornata di relax, ore di relax, che all'invalido a volte serve molto molto di più di tutt'altro.

0: qui diciamo a garantire insomma la sicurezza per quanto riguarda le ordinanze balneare, insomma, e la sicurezza di più anche non si cliente. È chiaro insomma, che vogliono la sicurezza della spiaggia, anche per portare parecchi quanti sanno insomma messi in servizio di sicurezza, possono stare tranquilli insomma, in acqua e anche sono gli stessi disabili possono fare il bagno senza nessun problema. Tutti gli utenti non hanno nessun problema, anzi diciamo, si congratulano perché diamo un servizio che pochi sono dividati, anche perché insomma diamo la massima sicurezza anche per persone che sono non preoccupate, quindi che possono insomma tranquillamente fare il bagno senza nessun problema.
1: L'anno è nato nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi è attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'AMIS conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'AMIC presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità. E adesso ascoltiamo l'intervento del presidente nazionale AMIC e FAND, professor Lazzaro Pagano, durante la giornata di inaugurazione.
2: Anche quest'anno, benché le restrizioni dovute alla crisi pandemica della nostra società, anche quest'anno stiamo facendo ripartire l'attività balneare che da 6 anni di Salerno gestisce qui proprio a Salerno, quindi riapre ufficialmente, anche se ci sono appunto già nei giorni scorsi, ma riapre ufficialmente la scuola di siamo con grande soddisfazione ha accolto questo spunto da parte del Salerno per attivare anche quest'anno questo soggetto che è stato vogliono entrare come pensate anni c'è tutto il territorio nazionale si può attività qui a Salerno in particolare.

0: Just think of Freya. Everybody's misused him, ripped him off and abused him. Another junkie plan, pushing dope for the man. A Fred is on the corner now.
1: Sappiamo bene che ci troviamo in un momento che si avvicina di partire e naturalmente sto continuando a annunciare che anni eccezionale naturalmente trovo al volo di questa occasione per ricordare il 15-17 luglio a Roma una conferenza, la terza conferenza nazionale riguardo il genere italiano di Annich, proprio per sviluppare il primo dei tempi saranno i tempi progetti individuali, indipendenti, e inclusione lavorativa in musica scolastica. L'altro tema di particolare importanza sarà l'associazione avviata verso la riforma di gestione Annich, pronta ai blocchi di partenza. Non siamo più
2: Annich 24.
1: Però tengo a precisare che dal primo di giugno noi siamo una rete associativa, quindi con la sede centrale che tiene il coordinamento e l'indirizzo politico associativo, sedi periferiche che possono sviluppare sul territorio tutte quelle iniziative, tutte quelle attività in forma anche autonoma, ma sempre nel rispetto dello statuto e nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale dell'Associazione. L'altro tema che sarà dibattuto e non potremo non farlo è il tema che riguarderà la riforma dell'accertamento. Si comincia a parlare di riforma dell'accertamento nell'ambito del cosiddetto codice del codice della disabilità, che andrà a rivedere tutto il sistema e tutta la fase dell'accertamento. Quello che posso garantire è che abbiamo avuto già ampie garanzie, spero che il 15, il 16 e il 17 potranno essere evidenziati ancora in modo più manifesto, che comunque all'interno di questa riforma l'unica cosa che non è in discussione è la presenza dei medici e in particolare di Annich all'interno delle commissioni, dovessero essere commissioni ASL o commissioni AS. Quindi oggi è una giornata importante per noi, stiamo ripartendo, veramente Annich non ha mai abbandonato il campo, perché noi siamo sempre stati presenti sul campo, partendo da Bolzano per finire a Palermo. Nei momenti ancora più difficili siamo sempre stati presenti e abbiamo sempre saputo parlare in maniera più che significativa le tante persone con disabilità e le loro famiglie che purtroppo hanno vissuto una crisi pandemica che si è riverberata in modo abbastanza massiccio proprio sulle persone con disabilità e sulle persone con maggiori fragilità. Ma è più questo, ecco perché noi partiamo da un altro slogan, non più un welfare di che è ma un welfare di inclusione che consente a tutte le persone con disabilità le piene opportunità e la piena partecipazione alla vita della nostra società. Quindi io faccio gli auguri alla sede provinciale Annich di Salerno, faccio gli auguri a tutte le Annich provinciali della Campania, faccio gli auguri in particolare a Mario che anche quest'anno è riuscito a far decollare questo progetto. Ma naturalmente sa bene che c'è un accordo fra di noi, finché io sarò il presidente nazionale di questa associazione, questo progetto ogni anno, a costo di qualsiasi sacrificio, continuerà. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione balneare altrettanto serena, felice e spensierata da certi aspetti. Ne abbiamo bisogno, poi a settembre ripartiremo con gli altri temi che non possiamo certamente abbandonare e naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata a tutti.

nuovo concetto di persona monolingue, che è una persona che ha dei bisogni, ha dei desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia, se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalla

chiamate a vivere non in una struttura ma in una famiglia. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi che durante l'unica percorsi di autonomia, per fare imparare per a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie

0: ma non possiamo pensare che le associazioni per e durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due banchi, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questo uno
1: strumento.
0: Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare, è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, in qualche modo, che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
3: Si è capito finalmente il concetto di rete AMMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Trittico ha voluto discutere parzialmente su quelle che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANIS dobbiamo impedire come ANIS, come rete nazionale ANIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spettano alla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne.

qualche convenzione, ad esempio con l'IFO di Roma o con il Genova. Anche qui chiaramente sta un aspetto fondamentale, se un altro aspetto fondamentale, quello di avere la certificazione esecutiva direttamente da parte del professionista che ha smentito la prestazione. Noi sono importanti, cercando chiaramente

0: e stiamo effettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere
1: la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila, www.anmic24.it.
2: soprattutto per i finanziamenti e l'impegno economico che arriva dall'Europa. Avremmo preferito un impegno più a larga scala che affrontasse altri problemi della disabilità e non soltanto quelli relativi alla vita indipendente o alla riforma della invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Il problema dell'istruzione, dell'inclusione scolastica e del lavoro, la connessione tra questi due aspetti sarebbe stato oggetto di una proficua attività legislativa e di uno sviluppo proiettato nel futuro di quello che è il progetto individuale che deve incominciare nella prima età, quindi la disabilità incomincia dai primi anni di vita per arrivare alla vita produttiva. Era questo che ci aspettavamo di più. Però diciamo è l'inizio e quindi comunque una forma di intervento importante, i settori sono importanti, se vediamo almeno in questo biennio che manca ancora dalla fine della legislatura, possiamo vedere queste due leggi approvate. Forse il governo successivo che verrà dopo le elezioni del 2023 vedremo se si arriverà o meno ai principi e delle direttive che so saranno deliberate e approvate dal Parlamento in questa legislatura. Le speranze sono legate alla rapidità dei tempi in cui sarà approvata la legge. L'effettiva operatività dipenderà tutta dalla legislazione delegata. Attualmente vivremo biennio, perché questi sono i termini normali di legge delega, in cui ci saranno principi e non è fatto in concreto, quindi dovremmo operare sulla base della legislazione ordinaria per

0: necessario sulla tutta in un paese profondamente diviso, dove manca il minimo uguale per tutti su tutto il territorio nazionale. Ci sono 140.000 soprattutto tra pubblico e privato, basta già riempire quelle per invertire la tendenza negativa all'occupazione delle persone con disabilità. Secondo aspetto, i centri per l'impiego sono delle mele pubbliche amministrazioni che cercano di mettere insieme domande di offerte di lavoro con una mentalità burocratica, dovrebbe essere soggetti attivi che creano lavoro, creano incontri ma sostanziali con progetti, programmi, soggetti effettivamente operativi. La terza cosa è la tutela della disabilità, è inutile pensare che si possa risolvere l'occupazione con una sanzione amministrativa rispetto all'imprenditore che non assume. Se c'è tutela, se c'è un obbligo di legge, ci deve essere una tutela reale dell'amministratore che ha la libertà economica dell'iniziativa privata, ma anche la tutela sociale di solidarietà, come si dice la Costituzione, questo deve essere provato. Accanto poi a tutta una serie di interventi nella gestione del rapporto di lavoro e nell'estromissione del lavoro disabile dallo stesso mercato che può essere modificato.
1: Procedure di accertamento penale civile, non ci sono novità di rilievo, nel senso che non è cambiata la legge che porta agli accertamenti, e modificata invece in modo sensibile quella che è la prassi prodotta da un comportamento concludente dell'INPS durante la pandemia, che poi si è trasformata in una vera e propria norma di legge, che è quella dell'esame sugli atti, il non visitare più l'invalido che fa la domanda, ma limitarsi semplicemente a valutare gli atti a disposizione e quindi emettere poi un giudizio. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizione di apportare un'adeguata documentazione medica tesa a dare esatta contezza di quella che è la patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più. Perché? Perché facendo l'esame sugli atti non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi portare un medico di parte perché non c'è l'esame diretto. Questa è una delle grandi storture di questa nuova procedura. Qualcuno pensa si tratti di una legislazione d'emergenza, ma in effetti tutto sta digerito in una regolare norma di legge, di conseguenza l'emergenza nulla, è effettiva. E quindi ce la terremo finché il legislatore non deciderà di abrogarla. Anzi, per l'INPS è diventato effettivamente un modo come smaltire l'oltre 1.800.000 pratiche, di cui 400.000 pratiche di revisione, che stanno mettendo in serie difficoltà l'istituto, e di conseguenza la pratica è molto ma molto spinta. Sì, è vero, quando ti è colpito che a volte viene per sms o per telefonata, per

0: Settembre 1978 è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la

0: persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Ben ritrovati a questa nuova edizione di Anmic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità, un progetto organizzato dalla relazione Anmic 24 in collaborazione con Anmic, l'ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto per decreto del Presidente della Repubblica del 2018. Quest'oggi parleremo di scuola, dell'inclusione scolastica della famiglia con disabilità e lo faremo con il nostro studio il professor Giovanni, Presidente nazionale Anmic, e il Ministro per le Disabilità Alessandro Pagliocchi. Poi rivedremo insieme un filmato sugli anni 2000, anni cruciali per il mondo della disabilità, e infine nella rubrica di quarto complemento parleremo della legge 104. Non andate via,
0: Anmic Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmic 24.
2: Eccoci, ritrovati in studio subito con la sigla, con il nostro ospite il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ben ritrovati a questo appuntamento, un saluto caloroso a tutti. Bene Presidente, quest'oggi abbiamo iniziato la parte di scuola e dei bambini con disabilità. In 40 anni, come è cambiato il percorso di inclusione scolastica delle persone con disabilità e soprattutto quale stato in termini di anche cioè dal 2000

cosa ti è venuta oggi per la casa e che chiaramente ci impedisce il nostro strada, il nostro paese, rispetto alla nostra nazione, è stata la prima nazione in Europa a compiere la riduzione della segregazione. E naturalmente arrivando durante il vantaggio

0: troppo buoni, tutti gli anni di stato soprattutto ascoltando che è stata una e mira la evoluzione stessa del processo. Oggi possiamo dire che il progetto non è stato formale e sostanziale la sicurezza del concetto di concetto. Oggi non si mette scolastica, però dobbiamo iniziare la differenza scolastica, soprattutto riguarda la quantità di ai temi, quanto agli anni, quanto anche agli altri. Il Presidente Pagano, in questi momenti ci sono stati. Quali sono le criticità che hanno incertato? Purtroppo in quest'ultimo periodo è stato introdotto il nuovo modello PEI, noi come associazione e come federazione avevamo dato un parere positivo, ma quindi dopo diversi tavoli di confronto e diverse modifiche per altri motivi che le piccole associazioni sono. Certo, oggi dobbiamo aspettare le valutazioni che arriveranno con la redazione del modello PEI che potrà poi una redazione una messa a punto delle modalità del PEI per il cosiddetto piano educativo individualizzato. Certo, aspettiamo anche la prossima tornata per capire se il modello è stato definito da tutte le componenti e da tutti gli attori che partecipano a questo. Noi come associazione chiediamo anche tante collaborazioni con i massimi esperti nazionali, universitari e del Ministero stesso di promuovere una formazione
1: di sostegno e la loro formazione. Un punto importante. Ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità Alessandro Picatelli, intervenuta di un incontro tenuto presso la sede provinciale Anruc di Napoli.
2: Ma dal punto di vista scolastico sicuramente c'è un tema importante che riguarda gli insegnanti di sostegno, la continuità della didattica proprio per i bambini con disabilità e anche la formazione degli stessi insegnanti. In questo tavolo, anche in questo caso, il confronto su un tavolo che sia condiviso con il Ministero dell'Istruzione è fondamentale.
1: L'insegnante di sostegno e la loro formazione è anche un punto importante per il ministro Locatelli. Che ne pensa, Presidente?
0: Fondamentale.

0: tiempo que estudiamos, e naturalmente però quelli che al centro della produzione devono esserci gli interessi dei vari attori,
1: Anmice 24,
0: solo ed esclusivamente gli interessi degli alunni con disabilità. Una piena istituzione scolastica giovane.

sento profondamente che questa cultura, ringraziando anche la grande opera che è stata sviluppata su questo tema, naturalmente sta dando risultati. Quindi tutto questo non ha tutto ogni tanto tanto evidenza. Però, ripeto, l'assoluto impegno da parte di tutti deve essere quello di mettere al centro dell'attenzione la lingua, la disabilità, perché la scuola inclusiva è una scuola inclusiva, una scuola che deve essere più

ribadire il nostro luce e ribadire che le differenze o le diversità siano determinate dal popolare e così andiamo in questa direzione, mettendo al centro della funzione la linea di disabilità, la formazione di insegnamento, la continuità di anni, la stessa capacità che gli insegnanti sono trovati di includere nei propri percorsi formativi anche la linea e la linea di disabilità, questo ci consentirà effettivamente di porre un serio e significativo strumento a base della linea di disabilità. Bene, Presidente, ci fermiamo un attimo per parlare di una bellissima città che riguarda gli anni 1974. Un momento fondamentale per noi.

0: la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: E dalla recrudescenza del terrorismo. C'è una notizia triste anche in casa Anmic, la scomparsa del presidente Alvido Lambrilli. Viene eletto nel ruolo Giovanni Pagano, mentre un anno dopo un congresso straordinario approva a Fiuggi il nuovo statuto dell'associazione. Ad inizio decennio i disabili registrano importanti benefici nella contribuzione ai fini pensionistici e in materia di occupazione. Tardi sono di nuovo in piazza con una grande manifestazione.

Sono anni di grande fermento e di battaglie per l'associazione, a partire dall'approvazione nel 2004 della legge che istituisce

0: in 15 valigie, con oltre 300.000 lettere raccolte per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che equipari le pensioni dei civili alle pensioni minime per aggiungere direttamente al Parlamento.
1: Presidente Tagano, gli anni 2000 sono stati molto importanti per amici e per la rete associativa.
2: Gli anni di Rio sono stati anni particolarmente difficili per il mondo della disabilità, innanzitutto perché iniziò quel percorso di abbattimento dei diritti a tutti. Si incominciò a parlare di limite residuale di accompagnamento, si incominciò a parlare di innalzamento della percentuale per ottenere gli benefici economici e naturalmente si comincia a parlare di tutta una serie di situazioni che mettevano in serio pericolo il quadro normativo che riguardava le persone con disabilità. Ci fu una grandissima massa, ci fu una grandissima e massiccia azione rivendicativa, ma soprattutto di protesta del mondo associativo, hanno cercato di interpretare, di guidare e di organizzare unitamente alla situazione della Camera e anche alla situazione di altre istituzioni un presidio di piazza territorio, e dopo ben 24 ore di protesta continua, dove molti quasi al limite e allo stremo delle forze riuscivano a evitare, naturalmente facendo cambiare idea alla politica di allora, facendo cambiare idea su molti degli obiettivi che volevano essere. E naturalmente questa azione nasceva seguito anche a quell'azione del 2008, anno di intraprese, proprio per un'iniziativa per proporre una legge di iniziativa popolare appunto per un aumento delle pensioni. Quindi sono stati anni difficili, complicati, poi è intervenuta la prima crisi economica del 2008, poi ci sono state altre successive crisi e naturalmente oggi

0: ringraziamo il presidente del Consiglio nazionale, presidente della FAM.
1: Grazie a voi, grazie.

0: che ovviamente stringe quella che è la nuova missione
1: Anmice 24
0: al mondo dell'inclusione e dell'altro aspetto, dell'aspetto dei diritti della fatti da allora ci sono anche nella forma. Ma cerchiamo di capire bene cos'è la legge

是数码的根源。第三是爽，给你吧，可以让生命的训练上。第三是你家的配置是你的爸爸的分子，他的历史是谁？在国内的时候能够买回去安利一下吧。Speriamo di una nuova leggenda. Questi interni si chiama cancella. L'iter di accertamento è identico a quello che è riconosciuto di invalidità. C'è un certificato di identificazione spedito online a mano e successivamente la domanda amministrativa che, con l'inserimento del numero del certificato medico, si collegherà entrambi in domanda a quel momento la domanda sarà da inviare. Un'altra domanda che si può mostrare è la domanda e se per presentare la domanda per il riconoscimento della legge 104 deve essere effettuata successivamente al riconoscimento di invalidità ebbene no, si può fare anche confessione, l'unica domanda per la richiesta dei tre riconoscimenti, cioè